0: Dober večer, dragi prijatelji, drage prijateljice slovenske zabavne glasbe.
1: Dober večer, Portorož, to so 45. melodije morja in sonca.
0: In zbrani smo na vseh straneh na prvem programu televizije Slovenija, na TV Koper Kapodistrija, na treh radijskih postajah Radija Slovenija, na spletu in seveda tukaj v auditoriju Portorož.
1: Tako je, MMS je vedno in tak lep, čaroben večer in tudi nocoj bo tako. Na morju in soncu se bo zdaj srečalo 14 novih melodij. Un saluto a tutti, gentile pubblico presente all'auditorio di Portorose questa sera, un saluto ai nostri telespettatori che ci seguono da casa da TV Slovenia e anche da TV Capodistria, un saluto ai radioascoltatori e a chi ci segue online, ben arrivati in diretta da questa splendida cornice di Portorose e dell'auditorio al 45esimo Festival delle Melodie del Mare e del Sole e siamo pronti per sentire 14 canzoni in gara.
0: Oh, tale tvoja italijanščina, Lorela, je tako očarljiva, si sploh ne predstavlja melodij brez nje in tudi seveda si ne predstavljamo melodij morja in sonca brez našega izjemnega

0: 78.
1: Grazie. Thank you.
2: 1978, poveri ma belli, torej to je bil resen tribut takemu posebnemu obdobju v našem življenju. 70-ta leta, super, ne samo z vidika glasbe, temveč tudi z vidika mode, in me zanima, kako oni doživljajo tisto obdobje, torej z ljubeznjo, z nostalgijo. Quindi avete fatto un bel tributo agli anni 70, molto particolari dal punto di vista della moda e anche della musica. Come guardate a questo periodo? Con amore, con curiosità, con magari un po' di nostalgia?
3: La prima cosa è l'amore, perché l'amore abbraccia ogni cosa, soprattutto noi che facciamo i musicisti, quindi l'amore. E poi chiaramente è stato un periodo fantastico, un periodo d'oro, musicalmente è stato qualcosa di eccezionale. Quindi noi abbiamo voluto ritornare a far rivivere quelle atmosfere a tutti quanti.
2: E avete fatto benissimo. Torej, na prvem mestu je ljubezen, ampak seveda potem tudi malček nostalgije in radovednosti, zato so si želeli prinesti to obdobje na ta oder in mislim, da jim je tudi uspelo. Zdaj pa a cappella iz te pesmi, kaj smo izbrali, che sentiamo? Dove vi metto il microfono? Qua, prego.
4: Okay. 1978 non resisto.

piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché, perché.